0: Rete 1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

0: feel good.
1: Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni.
2: Big Station, Big Emotions,
1: Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: la nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

grandi emozioni. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Grandi successi, grandi successi. Ogni ora. Grandi emozioni, grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393-000-9210, con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Prosimy. Spot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: RT1 Network.
1: Sono le 7 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: Una buona giornata e bentrovati. In primo piano il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice è stato asportato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. L'intervento, durato 90 minuti, si è concluso positivamente. Ad operare prevosta è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Il pontefice si è svegliato regolarmente, rientrato dopo un breve periodo di osservazione. Ieri sera ha chiesto la cena, resterà ricoverato in tutto per una settimana. Il Papa non si trova nell'appartamento utilizzato dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Francesco perché in ristrutturazione, ma sta trascorrendo la convalescenza sempre al decimo piano del policlinico. La guerra in Ucraina, un nuovo attacco russo contro Kiev, contro centrali elettriche, un palazzo di 9 piani, ha causato almeno 2 morti e più di 20 feriti. Il presidente Zelensky denuncia per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvertito dei missili in arrivo, ma Donald Trump nega di aver fermato la condivisione dell'intelligence su Kiev. Voltiamo pagina, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio e disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Approvato anche il nuovo codice della strada, tra le novità una riduzione generalizzata delle multe con gli importi arrotondati al ribasso e lo stop agli adeguamenti automatici all'inflazione. Ok anche al decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. Da un lato c'è la proroga della cassa integrazione in deroga fino al giugno 2027, estesa anche alle aziende dell'indotto e dell'appalto, dall'altro la norma pensata per blindare l'area a caldo. Intanto prosegue lo sciopero negli stabilimenti proclamato da FIM, FIOM e UILM e protesta oltranza con presidi fissi degli operai davanti ai cancelli per rilanciare le proprie richieste, garanzie reali sul lavoro, un futuro certo, un piano industriale concreto e no all'unica prospettiva della cassa integrazione. La cronaca, le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi, morte per un avvelenamento da arcilla lo scorso dicembre a Pietracatella, Campobasso. Tra le ipotesi c'è anche quella che il vero bersaglio fosse il padre e marito delle vittime, Gianni Di Vita, e che le due donne siano state uccise per errore. Intanto sono iniziate le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano la famiglia. Ieri è stata effettuata una perquisizione di 5 ore nell'istituto agrario di Riccia, dove lavora come tecnico di laboratorio il marito di un'insegnante amica di Gianni Di Vita. Lo sport, calcio, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League l'Inter al Meazza ha ceduto ai belgi del Bruges 4-3 e il Napoli in Spagna è stato sconfitto dal Villarreal 3-1. Oggi scendono in campo le altre due italiane. Alle 18:45 il Como in trasferta affronta gli olandesi del Feyenoord. Stasera alle 21 la Roma riceve gli spagnoli del Real Madrid. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Rete 1 Network. Sono le 8 in

0: polmonare, diagnosi confermata dall'esame istologico estemporaneo, come sospettato dagli esami preoperatori, riferisce il bollettino medico dopo l'intervento. A occuparsi dell'intervento del pontefice è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, esperto di tecniche mini-invasive. Annullate intanto tutte le udienze di Prevost fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. All'estero sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione nei pressi di un impianto di un colosso petrolifero nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia della capitale Sana'a. La guerra in Ucraina è di 3 morti il bilancio di un attacco missilistico russo che ha colpito Kiev nella notte. I feriti sono oltre una ventina e alcuni sono in gravi condizioni. Un missile, spiegano fonti locali, ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Tra le vittime anche un bambino. Cambiamo argomento. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio dal dorso statunitense del quotidiano La Stampa. Oggi la presidente del Consiglio è impegnata alla Camera e al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani a Bruxelles. Cara energia e bilancio pluriennale tra i dossier che saranno affrontati. Intanto, via libera del Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Ok, anche il nuovo codice della strada che introduce tra l'altro il divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione e un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi. Sottoscritte le intese definitive con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'autonomia differenziata. Approvato anche un intervento per tenere accesa l'ex Silva in attesa del verdetto della Cassazione. La cronaca, novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021 e il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio del 2022 nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna, sul cordino che racchiudeva 3 chiavi e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu ritrovato il cadavere. Lo sport calcio, crollano le italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. Brutto tonfo per l'Inter, che a San Siro ha incassato un pesante 4-3 dal Bruges. Trasferta spagnola amara invece per il Napoli, che ha ceduto 3-1 al Villarreal. Stasera tocca al Como, che in Olanda sfida il Feyenoord, e alla Roma, che all'Olimpico attende il Real Madrid. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricandola di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rete 1 Network.
4: Grandi emozioni in FM.
3: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 14esimo ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma dopo la rimozione di un adenocarcinoma polmonare sospettato dagli esami preoperatori individuato durante un controllo di routine. L'intervento, il cui esito è stato positivo, è durato circa 90 minuti. Ad operare Prevos è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice resterà ricoverato in tutto per una settimana. Le udienze pontificie non riprenderanno prima del 20 ottobre. Medio Oriente, proseguono nello Yemen gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran e l'Arabia Saudita, due le vittime dei bombardamenti di Riyadh, secondo i ribelli, che denunciano anche un attacco a una raffineria a ovest della capitale Sana'a e minacciano ritorsioni contro gli impianti petroliferi sauditi, considerati obiettivi legittimi. Andiamo in Francia, la protesta degli studenti torna a riempire le piazze, centinaia di migliaia di manifestanti in tutto il paese, tensioni e scontri in diverse città. Gli studenti chiedono un incontro dei propri rappresentanti con il premier Nkurunziza e la prima richiesta è quella di 10 miliardi di euro per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica. Il governo conferma di voler dialogare con chi protesta e assicura il massimo impegno per trovare 3.000 docenti entro fine ottobre da inviare dove la situazione è più critica. Voltiamo pagina, via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio, ok anche al nuovo codice della strada. Tra le novità, una riduzione generalizzata delle multe con gli importi arrotondati al ribasso, lo stop agli adeguamenti automatici all'inflazione. Sull'autonomia, approvati gli schemi di intesa definitive e deliberati i rispettivi disegni di legge per 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Approvato anche il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto. La cronaca, è stato ucciso con un colpo di pistola alla gola Walter Avallone, il 55enne metronotte, ritrovato al posto di guida della sua auto ad Agropoli in provincia di Salerno. L'arma del delitto non era all'interno della vettura. Si indaga per omicidio. Gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo. Tragedia Corsico in provincia di Milano, un 77enne è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. Stando alle prime ricostruzioni, l'anziano avrebbe parcheggiato la vettura inserendo male il cambio automatico e il freno di stazionamento. L'auto avrebbe cominciato a muoversi all'indietro mentre lui, sceso dal veicolo, si trovava dietro al mezzo. Lo sport calcio, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League, l'Inter in casa ha perso contro i belgi del Bruges 4-3 e il Napoli in Spagna ha ceduto al Villarreal 3-1. Oggi in campo le altre due italiane, le 18:45, il Como in trasferta se la vedrà con gli olandesi del Feyenoord. Stasera alle 21 la Roma ospiterà gli spagnoli del Real Madrid. Basket Eurolega, quarta sconfitta in 5 partite per l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dal Real Madrid. Stasera alle 20:45 tocca la Virtus Bologna sul campo del Paris. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Scott.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 10 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La notte per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla, lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo che ieri il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. L'intervento perfettamente riuscito è durato 90 minuti. Oggi saranno effettuati gli esami post-operatori. Cambiamo argomento. Giorgia Meloni in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel pomeriggio andrà alla Camera. Caro energie e bilancio pluriennale tra i temi sul tavolo. La Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. L'intervento di Meloni arriva il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del documento programmatico di bilancio. Dall'esecutivo via libera anche al nuovo codice della strada che introduce, tra l'altro, l'inasprimento generale delle sanzioni per chi conduce senza i dovuti requisiti autobus o mezzi adibiti al trasporto di scolari o studenti e l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni. Sottoscritta anche l'autonomia differenziata per 4 regioni, Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. Ok, infine un decreto legge con ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte sul paese che hanno causato interruzione di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze russe nelle regioni della capitale Kharkiv e questo nonostante l'annuncio del presidente statunitense Trump su una presunta tregua energetica tra Mosca e Kiev. Una nuova vasta operazione militare contro l'Iran, ciò di cui avrebbero discusso il primo ministro israeliano Netanyahu, il presidente statunitense Trump, come riportato da Axios durante un colloquio telefonico. Intanto forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli Houthi yemeniti. Torniamo in Italia con la cronaca, le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Questa mattina i carabinieri saranno nella seconda delle 4 scuole da ispezionare. Vogliono capire se qualcuno abbia fatto ricerca attraverso uno dei 150 computer degli istituti sul veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e la madre Antonella Di Jelsi. Un'organizzazione aderita al traffico allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza è stata smantellata dai carabinieri di Catanzaro che hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. 3 reati contestati a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di quest'ultime. Lo sport calcio, dopo la sconfitta dell'Inter a Milano per 4-3 contro il Bruges e del Napoli-Spagna per 3-1 contro Villarreal, stasera tocca le altre due italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. Alle 18.45 il Comin Olanda sfida il Feyenoord, mentre alle 21 la Roma all'Olimpico attende il Real Madrid. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net. Est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ciao, tieni una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricandola, il Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 11:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La notte per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla, lo comunica la sala stampa del Vaticano, dopo che ieri il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. L'intervento, perfettamente riuscito, è durato 90 minuti. Oggi saranno effettuati gli esami post-operatori. Cambiamo argomento. Giorgia Meloni in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel pomeriggio andrà alla Camera. Caro energie e bilancio pluriennale tra i temi sul tavolo. La Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. L'intervento di Meloni arriva il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del documento programmatico di bilancio. Dall'esecutivo via libera anche al nuovo codice della strada che introduce tra l'altro l'inasprimento generale delle sanzioni per chi conduce senza i dovuti requisiti autobus o mezzi adibiti al trasporto di scolari o studenti e l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni. Sottoscritta anche l'autonomia differenziata per 4 regioni, Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. Ok, infine un decreto legge con ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte sul paese che hanno causato interruzione di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze russe nelle regioni della capitale Kharkiv e questo nonostante l'annuncio del presidente statunitense Trump su una presunta tregua energetica tra Mosca e Kiev. Una nuova vasta operazione militare contro l'Iran e ciò di cui avrebbero discusso il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump, come riportato da Axios durante un colloquio telefonico. Intanto forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli Houthi yemeniti. Torniamo in Italia con la cronaca. Le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Questa mattina i carabinieri saranno nella seconda delle 4 scuole da ispezionare. Vogliono capire se qualcuno abbia fatto ricerca attraverso uno dei 150 computer degli istituti sul veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e la madre Antonella Di Elsi. Un'organizzazione aderita al traffico allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza è stata smantellata dai carabinieri di Catanzaro che hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. 3 reati contestati a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di quest'ultime. Lo sport calcio, dopo la sconfitta dell'Inter a Milano per 4-3 contro il Bruges e del Napoli Spagna per 3-1 contro il Villarreal, stasera tocca le altre 2 italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. Alle 18:45 il Comino Landa sfida il Feyenoord, mentre alle 21 la Roma all'Olimpico attende il Real Madrid. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hit di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Spot. Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pod. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
2: E I'm going to party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La questione che oggi pesa di più sulla nostra economia è il costo dell'energia. Nessuno può rispondere efficacemente da solo, così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'Italia chiederà a Bruxelles maggiore flessibilità e una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha spiegato la Premier. Le nostre imprese affrontano una concorrenza aggressiva e ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa è un vantaggio che regala ai concorrenti. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e definita rischiosa perché legittima Mosca l'intesa di Trump sul gasolio russo. Da Meloni, che alle 15 sarà alla Camera, anche una replica alle opposizioni che accusano il governo di sottrarre fondi alla sanità per destinarli alle armi. Sentiamo.
1: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo, tanto più se gli stessi che oggi

0: in Ucraina.
1: A proposito di Ucraina, Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale, 3 vittime in altre regioni del paese, mentre un incendio è scoppiato nella zona industriale della regione russa di Saratov, colpita da droni ucraini, oltre 900 quelli intercettati dalle difese di Mosca. Torniamo in Italia. Alle 1:14 ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento ieri, durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze. Confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La Sala Stampa Vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. La cronaca: sequestrata una minicar che risponde a quella utilizzata per l'aggressione il 4-5 ottobre nel quartiere Monteverde a Roma. 8 documentate, compresa quella dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Denunciati 2 giovani accusati di essere conducente passeggero del veicolo. Ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Nei loro confronti raccolti gravi elementi indiziari. Sono entrambi minorenni. Lo sport e calcio è iniziato nel peggiore dei modi. La seconda giornata di Champions per le squadre italiane. Inter sconfitta in casa dal Bruges 4-3. Napoli battuto a Villarreal 3-1. Entrambe restano 0 punti. Strada verso i playoff in salita. Stasera alle 18:45 il Como di Shana Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma e Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale, stavolta sulla panchina degli spagnoli. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voglio un buon proseguimento.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: solo grandi emozioni. Rete 1 Network.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: che...
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ciò tiene una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffrirà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network. Sono le 13 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze. Confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. Firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. Giorgia Meloni mette in chiaro la posizione del governo sulle scelte di politica economica alla vigilia del Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Senato, la Premier conferma che chiederà a Bruxelles più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il costo dell'energia pesa come mai prima su famiglie e aziende e nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato Meloni, che nel pomeriggio sarà alla Camera. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e parole chiare anche riguardo all'intesa di Trump sul gasolio russo.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
1: E un attacco russo ha distrutto un edificio residenziale a Kiev, 3 i morti, tra cui un bambino, e blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale. Le forze ucraine hanno risposto con droni sul distretto industriale di Saratov. La cronaca: sarebbe figlio di un carabiniere uno dei due minori denunciati per le aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma, almeno 8 tra il 4 e il 5 ottobre. Il militare sarebbe intestatario del veicolo che è stato sequestrato. I due giovani denunciati per il tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio, sono stati ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Hanno 16 e 17 anni. Smantellata un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga con base in provincia di Catanzaro e ramificazioni anche in Veneto. La particolarità della gang era che si faceva pagare anche con la cessione di tessere del reddito di cittadinanza. 24 le misure cautelari eseguite, di cui 12 in carcere, 9 ai domiciliari. Lo sport, calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18.45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallo-rosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 14:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Leone 14 ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze. Confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. Firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. Giorgia Meloni mette in chiaro la posizione del governo sulle scelte di politica economica alla vigilia del Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Senato, la Premier conferma che chiederà a Bruxelles più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il costo dell'energia pesa come mai prima su famiglie e aziende e nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato Meloni, che nel pomeriggio sarà alla Camera. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e parole chiare anche riguardo all'intesa di Trump sul gasolio russo.
4: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
3: E un attacco russo ha distrutto un edificio residenziale a Kiev, 3 i morti, tra cui un bambino, e blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale. Le forze ucraine hanno risposto con droni sul distretto industriale di Saratov. La cronaca: sarebbe figlio di un carabiniere uno dei due minori denunciati per le aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma, almeno 8 tra il 4 e 5 ottobre. Il militare sarebbe intestatario del veicolo che è stato sequestrato. I due giovani denunciati per il tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio, sono stati ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Hanno 16 e 17 anni. Smantellata un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga con base in provincia di Catanzaro e ramificazioni anche in Veneto. La particolarità della gang era che si faceva pagare anche con la cessione di tessere del reddito di cittadinanza. 24 le misure cautelari eseguite, di cui 12 in carcere, 9 ai domiciliari. Lo sport, calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18:45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallo-rosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete1.net.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Pod. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 15 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze. Confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. Firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. Giorgia Meloni mette in chiaro la posizione del governo sulle scelte di politica economica alla vigilia del Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Senato, la Premier conferma che chiederà a Bruxelles più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il costo dell'energia pesa come mai prima su famiglie e aziende e nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato Meloni che nel pomeriggio sarà alla Camera. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e parole chiare anche riguardo all' intesa di Trump sul gasolio russo.
5: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
4: E un attacco russo ha distrutto un edificio residenziale a Kiev, 3 i morti, tra cui un bambino, e blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale. Le forze ucraine hanno risposto con droni sul distretto industriale di Saratov. La cronaca: sarebbe figlio di un carabiniere uno dei due minori denunciati per le aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma, almeno 8 tra il 4 e il 5 ottobre. Il militare sarebbe intestatario del veicolo che è stato sequestrato. I due giovani denunciati per il tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio, sono stati ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Hanno 16 e 17 anni. Smantellata un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga con base in provincia di Catanzaro e ramificazioni anche in Veneto. La particolarità della gang era che si faceva pagare anche con la cessione di tessere del reddito di cittadinanza. 24 le misure cautelari eseguite, di cui 12 in carcere, 9 ai domiciliari. Lo sport, calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18:45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallo-rosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Sostieni una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffrirà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricandola di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: 1 Network.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Leone 14esimo ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze. Confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. Firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. Giorgia Meloni mette in chiaro la posizione del governo sulle scelte di politica economica alla vigilia del Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Senato, la Premier conferma che chiederà a Bruxelles più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il costo dell'energia pesa come mai prima su famiglie e aziende e nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato Meloni che nel pomeriggio sarà alla Camera. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e parole chiare anche riguardo all'intesa di Trump sul gasolio russo.
4: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
1: E un attacco russo ha distrutto un edificio residenziale a Kiev, 3 i morti, tra cui un bambino, e blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale. Le forze ucraine hanno risposto con droni sul distretto industriale di Saratov. La cronaca: sarebbe figlio di un carabiniere uno dei due minori denunciati per le aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma, almeno 8 tra il 4 e il 5 ottobre. Il militare sarebbe intestatario del veicolo che è stato sequestrato. I due giovani denunciati per il tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio, sono stati ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Hanno 16 e 17 anni. Smantellata un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga con base in provincia di Catanzaro e ramificazioni anche in Veneto. La particolarità della gang era che si faceva pagare anche con la cessione di tessere del reddito di cittadinanza. 24 le misure cautelari eseguite, di cui 12 in carcere, 9 ai domiciliari. Lo sport, calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18:45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario. Dopo la vittoria in giallo-rosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: ma basta.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Solo grandi successi, solo grandi emozioni.
5: Rete 1 Network.
4: Rete 1 Network.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 17:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Almeno 6 morti negli attacchi russi della notte contro l'Ucraina. Secondo le autorità locali, colpite nuovamente le infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Donald Trump. Zelensky riferisce che 600.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il presidente ucraino è oggi a Londra per incontri con il premier britannico Re Carlo III. Sul sostegno americano, Trump nega di voler interrompere la condivisione delle informazioni di intelligence. Secondo il sito Semafor, l'ipotesi sarebbe però discussa alla Casa Bianca con l'opposizione del direttore della CIA. Decorso post-operatorio per regolare il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di ieri per un tumore al polmone. Il nuovo bollettino vaticano riferisce che il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, ha svolto fisioterapia respiratoria e ha ripreso a mangiare regolarmente. Gli esami del sangue e la radiografia del torace confermano valori nella norma per l'operazione eseguita. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha detto il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo di domani venerdì. La Presidente del Consiglio considera molto rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo e ribadisce il sostegno italiano a Kiev. Il Senato ha approvato le 2 risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina sul costo dell'energia. La Commissione europea conferma che si sta delineando un accordo con l'Italia sul decreto bollette per ridurre l'effetto dei costi delle emissioni sul prezzo dell'elettricità. Stanno da completare le discussioni tecniche. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova dopo 3 giorni di presidio. Gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cornegliano. Alcune decine di manifestanti si sono sistemate nell'atrio, secondo piano, battendo i caschi e scandendo lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». A Taranto continuano intanto lo sciopero e blocchi stradali. All'alba è stato consentito il rifornimento di gasolio degli autobus. Domani previsto un confronto Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Hanno confessato 2 minorenni individuati per le aggressioni compiute a Roma da una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Hanno 16 e 17 anni e sono coinvolti, secondo gli inquirenti, in 6 episodi. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre viaggiava in monopattino. Resta in terapia intensiva al San Camillo con prognosi riservata. Sequestrata l'auto utilizzata nelle aggressioni. Il fascicolo passa alla procura dei minori. Il procuratore Lovoi riferisce che i ragazzi hanno detto di aver agito per divertimento. Calcio Champions League, alle 18:45 il Como affronta il Feyenoord a Rotterdam dopo il successo per 4-1 sull'Ipsia nella partita di esordio. Alle 21 toccherà la Roma impegnata all'Olimpico contro il Real Madrid. Gianpiero Gasperini conferma che i giallorossi manterranno le proprie caratteristiche di gioco. La partita, spiega il tecnico, servirà a misurare quanto la squadra possa essere competitiva contro una delle formazioni più forti d'Europa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 18 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Procede bene il post-operatorio di Papaleone 14 dopo l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Gli esami confermano un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a mangiare, ha iniziato a camminare, svolge fisioterapia respiratoria. L'umore è buono, la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America previsto a novembre. Il Papa ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo indica nel costo dell'energia una delle principali criticità per l'economia, chiedendo una risposta europea coordinata e rapida, sottolineando che le regole non devono aggravare la crisi. Sul fronte internazionale mette in guardia dalle provocazioni russe e invita a mantenere il sangue freddo, accusando Putin di cercare un nuovo nemico.

0: nuovamente le infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Donald Trump, il quale nega che gli Stati Uniti intendano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. Intanto Zelensky è arrivato nel Regno Unito per incontrare Re Carlo III e discutere di sicurezza con il governo britannico. Tensione a Genova per le vertenze ex Ilva. Un gruppo di lavoratori in sciopero ha occupato la prefettura chiedendo garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cornigliano. Gli operai in mobilitazione da 3 giorni minacciano di trascorrere la notte nell'edificio. Il ministro Urso riferisce che al momento non sono arrivate offerte per rilevare separatamente gli stabilimenti del nord rispetto a Taranto, ma la possibilità resta aperta fino al 9 novembre. I sindacati chiedono intanto un confronto urgente con il governo per tutelare occupazione e produzione in tutti i siti del gruppo. Individuati i presunti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di 2 minorenni di 16 e 17 anni che avrebbero ammesso gli episodi davanti agli inquirenti, dichiarando di essersi fermati dopo aver saputo del ferimento dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. Per entrambi le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Lo sport calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como di Cesc Fabregas in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18.45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale d'avversario dopo la vittoria in giallorosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Radio 1 Network. Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393-000-9210, con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Rete 1 Network.

0: la radio delle grandi emozioni.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 19:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dopo il Senato questa mattina, la Premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato due risoluzioni unitarie, mentre non votano le opposizioni. Tra gli impegni inseriti, il sostegno agli sforzi per una tregua sugli attacchi all'infrastruttura energetica in Ucraina. Nel suo intervento, Meloni ha difeso la linea del governo sul conflitto, accusando le opposizioni di trasformismo e contestando la proposta di riprendere le importazioni di gas russo. Secondo la Premier, non garantirebbe una riduzione dei prezzi nel breve periodo. Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima dell'incontro con il premier britannico Andy Burnham a Downing Street. La visita conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. Sui social Zelensky ha ringraziato il sovrano per il suo appoggio e per l'assistenza britannica all'Ucraina. Decorso post-operatorio regolare per il Papa dopo l'intervento di ieri a Giamelli per l'esportazione di un tumore al polmone. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso a mangiare, ha svolto fisioterapia respiratoria. Sta bene e l'umore è buono, riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Il Papa desidera mantenere il viaggio di novembre in America Latina, ma la possibilità di partire sarà valutata. I lavoratori dell'ex IVA hanno occupato la prefettura di Genova chiedendo garanzie sulla continuità produttiva di Cornigliano. Alcune decine di operai si sono sistemate nell'atrio e al secondo piano dell'edificio. La protesta prosegue anche a Taranto, nonostante il decreto del governo per l'occupazione e il mantenimento degli impianti in riscaldo. Domani è previsto un confronto in Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Tentato omicidio è l'accusa contestata ai due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. I ragazzi hanno confessato, tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il fascicolo passa ora alla procura dei minori. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una stretta sulle minicar modificate per superare i 45 km orari. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, scatterà il divieto di circolazione per 30 giorni. Sarà eseguita domani alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, 39 anni, morto lunedì all'ospedale di Lodi dopo un malore durante un intervento dei carabinieri. L'uomo era stato trovato in forte stato di agitazione in un residence dove sarebbe caduto da un ponteggio prima di essere contenuto e ammanettato dai militari. Soccorso e rianimato con un defibrillatore, era stato ricoverato in gravi condizioni. La procura indaga per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari. Lo sport Champions League, riflettori sulla Roma che alle 21 ospita il Real Madrid all'Olimpico. Gasperini conferma l'intenzione di mantenere l'identità di gioco giallorossa in una sfida che misurerà le ambizioni della squadra contro una delle big d'Europa. È già in campo invece il Comodi. Fabregas impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo per 4-1 sull'Ipsia all'esordio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 20 e un minuto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dopo il Senato questa mattina, la Premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato due risoluzioni unitarie, mentre non votano le opposizioni. Tra gli impegni inseriti, il sostegno agli sforzi per una tregua sugli attacchi all'infrastruttura energetica in Ucraina. Nel suo intervento, Meloni ha difeso la linea del governo sul conflitto, accusando le opposizioni di trasformismo e contestando la proposta di riprendere le importazioni di gas russo. Secondo la Premier, non garantirebbe una riduzione dei prezzi nel breve periodo. Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima dell'incontro con il premier britannico Andy Burnham a Downing Street. La visita conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. Sui social Zelensky ha ringraziato il sovrano per il suo appoggio e per l'assistenza britannica all'Ucraina. Decorso post-operatorio regolare per il Papa dopo l'intervento di ieri al Giamelli per l'esportazione di un tumore al polmone. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso a mangiare, ha svolto fisioterapia respiratoria. Sta bene e l'umore è buono, riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Il Papa desidera mantenere il viaggio di novembre in America Latina, ma la possibilità di partire sarà valutata. I lavoratori dell'ex ILVA hanno occupato la prefettura di Genova chiedendo garanzie sulla continuità produttiva di Cornigliano. Alcune decine di operai si sono sistemate in l'atrio al secondo piano dell'edificio. La protesta prosegue anche a Taranto, nonostante il decreto del governo per l'occupazione e il mantenimento degli impianti in riscaldo. Domani è previsto un confronto in Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Tentato omicidio è l'accusa contestata ai due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. I ragazzi hanno confessato, tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il fascicolo passa ora alla procura dei minori. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una stretta sulle minicar modificate per superare i 45 km orari. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, scatterà il divieto di circolazione per 30 giorni. Sarà eseguita domani alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, 39 anni, morto lunedì all'ospedale di Lodi dopo un malore durante un intervento dei carabinieri. L'uomo era stato trovato in forte stato di agitazione in un residence dove sarebbe caduto da un ponteggio prima di essere contenuto e ammanettato dai militari. Soccorso e rianimato con un defibrillatore, era stato ricoverato in gravi condizioni. La procura indaga per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari. Lo sport Champions League, riflettori sulla Roma che alle 21 ospita il Real Madrid all'Olimpico. Gasperini conferma l'intenzione di mantenere l'identità di gioco giallorossa in una sfida che misurerà le ambizioni della squadra contro una delle big d'Europa. È già in campo invece il Comodi. Fabregas impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo per 4-1 sull'Ipsia all'esordio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Metà settimana con la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna e basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge. Al nord cielo sereno poco nuvoloso nella giornata di domani con temperature massime fino a 22-23 gradi, minime invece anche di 10-11 gradi. Stessa sorte per le regioni centrali, una bella giornata di sole con temperature fino a 24 gradi sulla parte tirrenica. Per concludere, il sud generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, segnaliamo ancora del vento moderato sulla Puglia di Grecale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Continua ad ascoltare. Sei su Re.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dopo il Senato questa mattina, la Premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato due risoluzioni unitarie, mentre non votano le opposizioni. Tra gli impegni inseriti, sostegno agli sforzi per una tregua sugli attacchi all'infrastruttura energetica in Ucraina. Nel suo intervento, Meloni ha difeso la linea del governo sul conflitto, accusando le opposizioni di trasformismo e contestando la proposta di riprendere le importazioni di gas russo. Secondo la Premier, non garantirebbe una riduzione dei prezzi nel breve periodo. Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima dell'incontro con il premier britannico Andy Burnham a Downing Street. La visita conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. Sui social Zelensky ha ringraziato il sovrano per il suo appoggio e per l'assistenza britannica all'Ucraina. Decorso post-operatorio regolare per il Papa dopo l'intervento di ieri al Giamelli per l'asportazione di un tumore al polmone. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso a mangiare, ha svolto fisioterapia respiratoria. Sta bene e l'umore è buono, riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Il Papa desidera mantenere il viaggio di novembre in America Latina, ma la possibilità di partire sarà valutata. I lavoratori dell'ex IVA hanno occupato la prefettura di Genova chiedendo garanzie sulla continuità produttiva di Cornigliano. Alcune decine di operai si sono sistemate in l'atrio al secondo piano dell'edificio. La protesta prosegue anche a Taranto, nonostante il decreto del governo per l'occupazione e il mantenimento degli impianti in riscaldo. Domani è previsto un confronto in Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Tentato omicidio è l'accusa contestata ai due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. I ragazzi hanno confessato, tra le sei vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il fascicolo passa ora alla procura dei minori. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una stretta sulle minicar modificate per superare i 45 km orari. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, scatterà il divieto di circolazione per 30 giorni. Sarà eseguita domani alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, 39 anni, morto lunedì all'ospedale di Lodi dopo un malore durante un intervento dei carabinieri. L'uomo era stato trovato in forte stato di agitazione in un residence dove sarebbe caduto da un ponteggio prima di essere contenuto e ammanettato dai militari. Soccorso e rianimato con un defibrillatore, era stato ricoverato in gravi condizioni. La procura indaga per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari. Lo sport è Champions League, riflettori sulla Roma che alle 21 ospita il Real Madrid all'Olimpico. Gasperini conferma l'intenzione di mantenere l'identità di gioco giallorossa in una sfida che misurerà le ambizioni della squadra contro una delle big d'Europa. È già in campo invece il Comodi. Fabregas impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo per 4-1 sull'Ipsia all'esordio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.

0: Network. Sono le 22 e un minuto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dopo il Senato questa mattina, la Premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato due risoluzioni unitarie, mentre non votano le opposizioni. Tra gli impegni inseriti, il sostegno agli sforzi per una tregua sugli attacchi all'infrastruttura energetica in Ucraina. Nel suo intervento, Meloni ha difeso la linea del governo sul conflitto, accusando le opposizioni di trasformismo e contestando la proposta di riprendere le importazioni di gas russo. Secondo la Premier, non garantirebbe una riduzione dei prezzi nel breve periodo. Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima dell'incontro con il premier britannico Andy Burnham a Downing Street. La visita conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. Sui social Zelensky ha ringraziato il sovrano per il suo appoggio e per l'assistenza britannica all'Ucraina. Decorso post-operatorio regolare per il Papa dopo l'intervento di ieri a Giamelli per l'asportazione di un tumore al polmone. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso a mangiare, ha svolto fisioterapia respiratoria. Sta bene e l'umore è buono, riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Il Papa desidera mantenere il viaggio di novembre in America Latina, ma la possibilità di partire sarà valutata. I lavoratori dell'ex IVA hanno occupato la prefettura di Genova chiedendo garanzie sulla continuità produttiva di Cornigliano. Alcune decine di operai si sono sistemate nell'atrio al secondo piano dell'edificio. La protesta prosegue anche a Taranto, nonostante il decreto del governo per l'occupazione e il mantenimento degli impianti in riscaldo. Domani è previsto un confronto in Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Tentato omicidio è l'accusa contestata ai due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. I ragazzi hanno confessato, tra le sei vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il fascicolo passa ora alla procura dei minori. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una stretta sulle minicar modificate per superare i 45 km orari. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, scatterà il divieto di circolazione per 30 giorni. Sarà eseguita domani alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, 39 anni, morto lunedì all'ospedale di Lodi dopo un malore durante un intervento dei carabinieri. L'uomo era stato trovato in forte stato di agitazione in un residence dove sarebbe caduto da un ponteggio prima di essere contenuto e ammanettato dai militari. Soccorso e rianimato con un defibrillatore, era stato ricoverato in gravi condizioni. La procura indaga per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari. Lo sport Champions League, riflettori sulla Roma che alle 21 ospita il Real Madrid all'Olimpico. Gasperini conferma l'intenzione di mantenere l'identità di gioco giallorossa in una sfida che misurerà le ambizioni della squadra contro una delle big d'Europa. E già in campo invece il Comodi. Fabregas impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo per 4-1 sull'Ipsia all'esordio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità.

Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Radio Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.